il lumi s'entra e un mare, il India rotare il vol, il vatture fi fiero e il tiriva l'è.

il lumi centaur, il mare, il india rotarilvon, il vatture fifero e il tiriva le.